lasciamoci un po', dai. Un po' ci vogliamo ancora bene, dai. E siamo bravi genitori, vieni, dai, vieni, vieni.

abbracciamoci, vieni qua, siamo bravi genitori e vedrai che tutto si sistemerà.

La foglia invece salutò. Salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto.